0: Hey, Marie.
1: Hey, Marie.
0: Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Cuando zona? Che pensa per te? Fammi di me.